0: una sede internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: no, comune, ho un certo usando. No, listen. I'm coming back.

0: una sede internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi, sono no, comunque, ho tutto questo tanto.
1: No,
0: guys, I'm coming back. I'm sorry, I'm checking.